così, scherzando con il cuore, ed è così, si sa, che senti un pizzicore, ed è così, che nasce amore, si sa, un amore senza più bugia. E così, scherzando con il fuoco, ed è così.

che lo zinchieri e una boccuccia rossa, rossa, rossa, spumante vaporosa e tutta latte rosa, ha un corpicino tondo, tondo, tondo, chi l'avesse ad incontrare, non si può sbagliare, agli occhi neri, neri.

dove vaghi per la città, senza nessun pensier, e l'acqua nelle scarpe è entrata. Cosa vorresti dir, cosa vorresti far, se senti già le suore arcicciare? Che ci vuoi fare se nel tasso